0: say bad words or not?
1: Bad words?
2: No, you can't.
0: Yes, yes, yes.
1: Okay. Like,
3: Benzona
4: maniac, arsenic, cat, high maniac.
5: Heb je tegen mij of wat?
6: C'est ton fou, hein?
7: Aš tau pasakiau, blėt, stoji kampą, jeigu nesistosi, aš nachui tave nupisu nuo vaizdo.
8: What is your problem? What is your problem? Abi kai sakau, tausend kira, abi kai tu
9: arti fra. Cazzo, Ricci, che cazzo stai dicendo? Non capisci un cazzo.
10: Che cacchè, nit, fosse tra
11: ha. Bella, perché habla? Perché habla, chaval?
12: Non ca iottero, va canne.
5: Kudere nu, es me stoppen, as
13: blieft. Ja, vete tutti, rotte, coglio.
5: Non ti alza.